0: Alors, Bruno, non.
1: Tutti in nero so.
2: Non
3: si chiama tanto sui
2: che è. But you stay here.
1: Mi costa le mincelle, so. Cioè, questo è un po' di giornata.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.